0: RTS. Option. Option. Option musique.
1: Per il giorno che ti ho abbracciato. Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque.